Papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa di papa

Con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale, con tema, dale